La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: 18.05. Vi aspettiamo su Radio Studio X. Buon weekend, grazie, a presto, ciao.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto. A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di 60 minuti di canzoni, ma non solo, anche notizie divertenti. Quali saranno gli argomenti delle notizie di oggi? Un piccolo accenno, un assaggino. Parleremo di giustizieri della notte, anzi giustiziere della notte, perché di uno si tratta, credo, a meno che non abbia avuto dei complici. Poi di gelati dal gusto incredibile, ma non incredibile perché è un gusto buono, io non lo mangerei mai, ma anche questo rimane per adesso ancora un segreto, lo svelerò non appena parlerò di questa cosa. Ci sarà poi la notizia di una influencer molto particolare e anche un finto rapimento. Queste sono alcune delle anticipazioni delle notizie di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno e Musica, ma naturalmente cominciamo con la prima canzone in scaletta. Apre il Buongiorno in Musica, Cherry Lane e Catch the Cat.

Vogliamo farci del male e parlare di gelati dal gusto strano, dai gusti strani, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, anche se qualcuno sostiene che questi gelati, unendo ingredienti insolite, spezie, contrasti dolce e salato, offrono un'esperienza sensoriale sorprendente. Io comunque il gelato all'aglio nero, il gelato alla pizza, il gelato pera e gorgonzola, non lo so se lo mangerei, io sono un po' classica. A me piace la crema, la cioccolata fondente, magari anche al latte oppure alla frutta, ecco il melone, mango, gusti tradizionali, semplici. Invece in Giappone hanno inventato un gelato, hanno avuto l'idea di offrire un gelato particolarissimo. Io non lo mangerei neanche se morissi di fame. Michino Eki Yamada, una tavola calda lungo la strada della prefettura di Iwate in Giappone, è diventata virale di recente per un dessert davvero insolito, cioè un gelato particolare, un gelato soft. Se qualcuno si sta chiedendo cos'è un gelato soft, sono gelati che usavano nell'uno quando non c'era nessuno, perché adesso vanno di moda i gelati artigianali, il gelato buono, il gelato con ingredienti di qualità. Invece quello soft è un gelato mantecato che viene servito istantaneamente tramite un'apposita macchina. È più leggero e cremoso perché contiene maggior quantità di aria. Insomma, non è che sia un granché questo gelato soft, ma cosa hanno fatto in Giappone per renderlo così virale? Cosa avranno aggiunto mai? Ebbene, è un gelato al gusto di ostrica, condito con salsa di soia. Oh, un abbinamento direi perfetto. Come no? Eppure pare che chi l'ha assaggiato abbia sostenuto che è una cosa specialissima, assolutamente vale la pena di assaggiarla. Sono ostriche fresche, meno male, e il connubio comunque è perfetto. E questa tavola calda, neanche a dirlo, ultimamente è stata presa d'assalto da curiosi appassionati di gelato soft, che appunto desideravano provare questa schifezza. Secondo me è una schifezza pazzesca e meriterebbe un applauso di 90 minuti. Ebbene sì, quanto costa questo gelato soft all'ostrica condito con salsa di soia? 600 yen, in euro 3,26 euro.

digerito il gelato all'ostrica condito con salsa di soia? Io no. Mi sarebbe rimasto sullo stomaco comunque, ma non l'avrei mai assaggiato, neanche per curiosità, assolutamente. Abbiamo ascoltato invece Soul Survivor con un brano intitolato Soul to Soul, e adesso è la volta però di un gruppo italiano, si chiama proprio così, gruppo italiano Sole d'Agosto.

Una notizia di cui non avevo dato anticipazioni all'inizio e che riguarda le protesi mammarie, gli interventi chirurgici al seno e quante donne vogliono le tette più grosse. In Russia però pare che ci sia una tendenza inversa, infatti le stanno vendendo usate. Vendo protesi mammaria usata. Annuncio che negli ultimi mesi ha invaso internet in Russia, dove i chirurghi plastici segnalano una diminuzione di circa il 40% degli interventi di aumento del seno nell'ultimo decennio. Ma cosa è successo? Perché alcuni analisti ipotizzano che questa bizzarra tendenza possa essere collegata alle attuali difficoltà economiche della Russia. Quindi protesi mammarie di alta gamma che vengono vendute online a prezzi 3 o 4 volte inferiori rispetto al costo originale. Ma nel caso in cui questa offerta possa sembrare troppo bella per essere vera, è bene precisare che probabilmente nessun chirurgo serio accetterebbe mai di operare con una protesi al silicone usata. Purtroppo però ci sono anche chirurghi con pochi scrupoli e senz'altro qualcuno si approfitterà di questi annunci. In caso di aggiornamenti naturalmente provenienti dalla Russia, a tale proposito ne riferirò nel corso del Buongiorno in Musica. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e guardiamo un attimo, perché adesso mi ha un po' distratta questa cosa, devo ritrovare la scaletta. Eccolo qua, i Change con Lover's Holiday.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima notizia, parliamo di un finto rapimento, però prima ascoltiamo i Bee Gees e You Should Be Dancing.

Uno dei film più iconici del 1977, La febbre del sabato sera, 1977, ne sono passate di notte sotto i ponti di Brooklyn, sì, perché è proprio lì nel club 2001 Odissei che ballava Tony Manero, cioè John Travolta. Ma adesso passiamo ad altro e passiamo appunto alla notizia del finto rapimento ideato da una mente criminale di una bambina di 12 anni, da non credere. Scomparsa nel cuore della notte da Itaiopolis, Brasile, ha cominciato ad inviare messaggi ai genitori dicendo loro di essere stata rapita, di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata brutalizzata dai rapitori. Con un ulteriore messaggio ha poi chiesto un riscatto in denaro per impedire che i rapitori la uccidessero. La polizia finalmente è riuscita a localizzare la ragazzina, ma ha scoperto che si era inventata il rapimento per estorcere denaro ai genitori. È stata arrestata, accusata di aver commesso un atto analogo al reato di estorsione, però non è chiaro, visto la sua giovane età, se dovrà subire delle conseguenze legali. Fatto sta che questa ragazzina, io come figlia non la vorrei proprio, è una lezione se la merita, ma una bella lezione. Ma dimentichiamoci di questa piccola criminale, andiamo avanti con la musica. Abbiamo in scaletta The Alan Parsons Project e Don't Answer Me.

Non ci posso credere, siamo già giunti alla metà del Buongiorno e Musica. È già passata mezz'ora, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica Sabrina, e da Radio Studio X naturalmente è andato appena in onda lo stacchetto, però siamo giunti al momento della cover. Oh, vediamo un po' oggi chi ci delizia. Una canzone del 1964 che naturalmente non ascolteremo. La versione originale è la di Dionne Warwick, intitolata Walk On By, e noi naturalmente ascoltiamo la cover perché non trattiamo la musica degli anni 60, e comunque l'arrangiamento della canzone originale era molto diverso rispetto a quello da discoteca che adesso ascoltiamo con la voce di Gloria Gaynor.

sbaglio, perché è piuttosto lunga questa versione. Sì, la versione di Gloria Gaynor era oltre 5 minuti se non erro, quindi non la mandiamo in onda per intero. Da aggiungere che gli arrangiamenti sono importantissimi perché cambiano totalmente una canzone, incredibile, ascoltando l'originale e ascoltando poi la versione discoteca naturalmente non sono paragonabili. Chiudiamo l'argomento cover e adesso andiamo avanti con le notizie e torniamo in Giappone, ma non parliamo di gelati, per carità. Parliamo invece di un albergo, o meglio di una struttura che è stata trasformata in un albergo, una prigione. Se andate in Giappone e volete un luogo davvero speciale dove soggiornare, bene, ecco, lo Shinoya Nara Prison potrebbe fare al caso vostro. L'hotel, inaugurato recentemente, ospita l'ex prigione di Nara. Originariamente costruito nel 1908, l'ex carcere è stato dichiarato bene culturale importante ed è l'unico carcere sopravvissuto e rimasto completamente intatto dei 5 grandi prigioni Meiji del Giappone. All'interno di questo albergo o prigione c'è un museo, c'è il negozio per comprare tutti i gadget, naturalmente il ristorante, sono disponibili 3 tipologie di camere, ma per soggiornarvi il portafoglio deve essere abbastanza ben fornito, perché i prezzi delle camere partono da 147.000 yen, pasti esclusi, quanto in euro? 800. Non è poi tanto, perché ci sono degli alberghi che non sono stati costruiti nelle prigioni, magari, però che costano un occhio della testa, magari alberghi di 5, 6, 7, 8 stelle, anche se non è vero che esistano alberghi a 6 stelle, il massimo sono 5, quindi se qualcuno vi rifila un albergo a 7 stelle vuol dire che vi dà una fregatura. Detto questo, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica? Ma sì!

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Eccola la notizia del giustiziere della notte. Mi viene in mente un vecchio film con Charles Bronson, che poi è stato fatto anche una versione più recente con Bruce Willis. Non voglio stare adesso a parlare della trama di questo film, però voglio però parlare di una notizia abbastanza simile. Cioè, non è che lui si è comportato come Charles Bronson o Bruce Willis nel film, però ha fatto giustizia da solo, e si tratta di una persona che, stanca di aspettare che la polizia locale facesse il suo dovere e consegnasse i criminali alla giustizia, un misterioso giustiziere nella città di Lagos de Moreno, ma dov'è? Adesso lo dico subito, nello stato messicano di Jalisco, ha iniziato a legare con del nastro adesivo presunti ladri di motociclette ai lampioni e li ha lasciati lì affinché le autorità li trovassero. Finora sono state individuate almeno 5 vittime. Le autorità locali hanno dichiarato ai giornalisti che potrebbe però trattarsi dell'opera di una banda di vigilantes. Curiosamente, e non poi tanto curiosamente, le vittime finora non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Beh, se ne sono guardati bene, naturalmente. Ne sapremo di più in un futuro prossimo? Forse sì, forse no. E nel frattempo, siccome non sarà una cosa che accadrà a breve termine, ascoltiamo una canzone che ci riporta agli anni 70, Jesse Green e Nice and Slow.

Una bella canzone questa di Jim Diamond, un cantautore scozzese che ha fatto riposare la mente, almeno alla sottoscritta senz'altro. Adesso passiamo però all'ultima notizia, che parla di questa influencer abbastanza attempata. Si chiama Lillian Droniak ed è un'influencer americana di, tenetevi stretti, 96 anni, nota su TikTok e Instagram come Grandma Droniak, anche uno pseudonimo, un nome d'arte. Hanno ricevuto un avvertimento dalla casa di riposo in cui risiede per aver organizzato un festino nella sua stanza durante la quale sono stati serviti alcolici. È accusata di aver violato il regolamento della struttura, è stata minacciata di sfratto, ma lei ha detto che poiché paga una retta di ben 10.500 euro, ho già fatto la conversione da dollari statunitensi in euro, tanto per dare un'idea,

come è andata a finire? La direzione ha finalmente permesso all'influencer di ospitare amici nella sua stanza di notte, ma a condizione che non venisse consumato alcol. Una grande simpaticona questa influencer 96enne. Vabbè, dai, chiudiamo l'argomento notizie, poi passiamo all'assegnazione della medaglia. Intanto ascoltiamo Umberto Tozzi.

Mi rifiuto di capire i testi di Umberto Tozzi, assolutamente, non ci penso neanche, mi verrebbe il mal di testa, però sono canzoni orecchiabili e va bene così. Assegnazione delle medaglie oggi a chi? Un po' particolare, diciamo, questa assegnazione, perché io la darei a quelli che comprano le protesi mammarie usate, quindi migliaia e migliaia di medaglie quest'oggi elargite dalla sottoscritta a chi fa questi acquisti online di cui ho parlato prima, appunto, che vengono vendute sulle piattaforme in Russia. Ma ora è giunto il momento di ascoltare il vocione di Barry White con Baby We Better Try to Get It Together.

Facciamo sfumare Barry White e passiamo ad un brano che concluderà il Buongiorno Musica di oggi del Radio Studio X, frutto della collaborazione tra il cantante degli Human League Philip Oakey e il compositore italiano Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Il Buongiorno in Musica termina qui, sì, con Electric Dreams, o meglio Together in Electric Dreams, ma naturalmente continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, e non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica. Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
5: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
4: Francesco, dove ci porti?
5: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
4: E Jenny?
5: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem that I can't fix, because I can do it in the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7:33.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 5 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 4 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 102 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci, rallentamenti per lavori tra Lavoria e Vicarello in direzione mare. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Welcome to the world of rhythm.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: gentlemen.
1: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it.
2: Dance Rotation con
3: DJ Clever.
4: Il più bel DJ del mondo.
5: Simply Clever.
2: Allora amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80. Buon ascolto con Dance Rotation.

0: Allora ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Vi do appuntamento qua a Radio Studio X con Andy Clever, Dance Rotation. Stessa radio, stesso orario. Ciao ciao, fate i bravi, eh?
1: Dance Rotation.
2: Con
3: DJ Clever,
4: il più bel DJ del mondo.
5: Simply Clever.
6: Radio Studio X, diskomusiikkia koko Euroopassa. Hyvää kuuntelua. We live in a
7: Che sia una piccola.
8: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
9: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
10: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 8 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 102 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A1 in direzione Roma, 3 km di coda per incidente al chilometro 312 tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FIPLE in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Un chilometro di coda per lavori tra Lavoria e Vicarello in direzione Mare. Ed è tutto, buon viaggio!
3: 2 minuti. Estate! Un libro.
4: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 40 minuti.
5: Vuoi vedere un po' di azione?
6: Sì, certo.
7: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Con il botto, alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.
1: Thank you, thank you.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piangerei mai, ma anche questo rimane per adesso ancora un segreto, lo svelerò non appena parlerò di questa cosa. Ci sarà poi la notizia di una influencer molto particolare e anche un finto rapimento. Queste sono alcune delle anticipazioni delle notizie di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno in Musica, ma naturalmente cominciamo con la prima canzone in scaletta. Apre il Buongiorno in Musica, Cherry Lane e Catch the Cat.

Vogliamo farci del male e parlare di gelati dal gusto strano, dai gusti strani, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, anche se qualcuno sostiene che questi gelati, unendo ingredienti insolite, spezie, contrasti dolce e salato, offrono un'esperienza sensoriale sorprendente. Io comunque il gelato all'aglio nero, il gelato alla pizza, il gelato pera e gorgonzola, non lo so se lo mangerei, io sono un po' classica. A me piace la crema, la cioccolata fondente, magari anche al latte oppure alla frutta, ecco il melone, mango, gusti tradizionali, semplici. Invece in Giappone hanno inventato un gelato, hanno avuto l'idea di offrire un gelato particolarissimo. Io non lo mangerei neanche se morissi di fame. Michino Eki Yamada, una tavola calda lungo la strada della prefettura di Iwate in Giappone, è diventata virale di recente per un dessert davvero insolito, cioè un gelato particolare, un gelato soft. Se qualcuno si sta chiedendo cos'è un gelato soft, sono gelati che usavano nell'uno quando non c'era nessuno, perché adesso vanno di moda i gelati artigianali, il gelato buono, il gelato con ingredienti di qualità. Invece quello soft è un gelato mantecato che viene servito istantaneamente tramite un'apposita macchina. È più leggero e cremoso perché contiene maggior quantità di aria. Insomma, non è che sia un granché questo gelato soft, ma cosa hanno fatto in Giappone per renderlo così virale? Cosa avranno aggiunto mai? Ebbene, è un gelato al gusto di ostrica, condito con salsa di soia. Oh, un abbinamento direi perfetto. Come no, eppure pare che chi l'ha assaggiato abbia sostenuto che è una cosa specialissima, assolutamente vale la pena di assaggiarla. Sono ostriche fresche, meno male, e il connubio comunque è perfetto. E questa tavola calda, neanche a dirlo, ultimamente è stata presa d'assalto da curiosi appassionati di gelato soft, che appunto desideravano provare questa schifezza. Secondo me è una schifezza pazzesca e meriterebbe un applauso di 90 minuti. Ebbene sì, quanto costa questo gelato soft all'ostrica condito con salsa di soia? 600 yen, in euro 3,26 euro.

Digerito il gelato all'ostrica condito con salsa di soia? Io no. Mi sarebbe rimasto sullo stomaco comunque, ma non l'avrei mai assaggiato, neanche per curiosità, assolutamente. Abbiamo ascoltato invece Soul Survivor con un brano intitolato Soul to Soul, e adesso è la volta però di un gruppo italiano. Si chiama proprio così, gruppo italiano Sole d'Agosto.

Una notizia di cui non avevo dato anticipazioni all'inizio e che riguarda le protesi mammarie, gli interventi chirurgici al seno e quante donne vogliono le tette più grosse. In Russia però pare che ci sia una tendenza inversa, infatti le stanno vendendo usate. Vendo protesi mammaria usata. Annuncio che negli ultimi mesi ha invaso internet in Russia, dove i chirurghi plastici segnalano una diminuzione di circa il 40% degli interventi di aumento del seno nell'ultimo decennio. Ma cosa è successo? Perché? Alcuni analisti ipotizzano che questa bizzarra tendenza possa essere collegata alle attuali difficoltà economiche della Russia. Quindi protesi mammarie di alta gamma che vengono vendute online a prezzi 3 o 4 volte inferiori rispetto al costo originale. Ma nel caso in cui questa offerta possa sembrare troppo bella per essere vero, è bene precisare che probabilmente nessun chirurgo serio accetterebbe mai di operare con una protesi al silicone usata. Purtroppo però ci sono anche chirurghi con pochi scrupoli e senz'altro qualcuno si approfitterà di questi annunci. In caso di aggiornamenti naturalmente provenienti dalla Russia, a tale proposito ne riferirò nel corso del Buongiorno in Musica. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e guardiamo un attimo, perché adesso mi ha un po' distratta questa cosa, devo ritrovare la scaletta. Eccolo qua, i Change con Lover's Holiday.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima notizia, parliamo di un finto rapimento, però prima ascoltiamo i Bee Gees e You Should Be Dancing.

Uno dei film più iconici del 1977, La febbre del sabato sera, 1977, ne sono passate di notte sotto i ponti di Brooklyn, sì, perché è proprio lì che nel club 2001 di 6 che ballava Tony Manero, cioè John Travolta. Ma adesso passiamo ad altro e passiamo appunto alla notizia del finto rapimento ideata da una mente criminale di una bambina di 12 anni, da non credere. Scomparsa nel cuore della notte da Itaiopolis, Brasile, ha cominciato ad inviare messaggi ai genitori dicendo loro di essere stata rapita, di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata brutalizzata dai rapitori. Con un ulteriore messaggio ha poi chiesto un riscatto in denaro per impedire che i rapitori la uccidessero. La polizia finalmente è riuscita a localizzare la ragazzina, ma ha scoperto che si era inventata il rapimento per estorcere denaro ai genitori. È stata arrestata, accusata di aver commesso un atto analogo al reato di estorsione, però non è chiaro, visto la sua giovane età, se dovrà subire delle conseguenze legali. Fatto sta che questa ragazzina, io come figlia non la vorrei proprio, è una lezione se la merita, ma una bella lezione. Ma dimentichiamoci di questa piccola criminale, andiamo avanti con la musica. Abbiamo in scaletta The Alan Parsons Project e Don't Answer Me.

Non ci posso credere, siamo già giunti alla metà del Buongiorno in Musica. È già passata mezz'ora, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica Sabrina, e da Radio Studio X naturalmente è andato appena in onda lo stacchetto, però siamo giunti al momento della cover. Oh, vediamo un po' oggi chi ci delizia. Una canzone del 1964 che naturalmente non ascolteremo. La versione originale è la di Dionne Warwick, intitolata Walk On By, e noi naturalmente ascoltiamo la cover perché non trattiamo la musica degli anni 60, e comunque l'arrangiamento della canzone originale era molto diverso rispetto a quello da discoteca che adesso ascoltiamo con la voce di Gloria Gaynor.

proprio perché è piuttosto lunga questa versione. Sì, la versione di Gloria Gaynor oltre 5 minuti se non erro, quindi non la mandiamo in onda per intero. Da aggiungere che gli arrangiamenti sono importantissimi perché cambiano totalmente una canzone, incredibile, ascoltando l'originale e ascoltando poi la versione discoteca naturalmente non sono paragonabili. Chiudiamo l'argomento cover e adesso andiamo avanti con le notizie e torniamo in Giappone, ma non parliamo di gelati, per carità. Parliamo invece di un albergo, o meglio di una struttura che è stata trasformata in un albergo, una prigione. Se andate in Giappone e volete un luogo davvero speciale dove soggiornare, bene, ecco, lo Shinoya Nara Prison potrebbe fare al caso vostro. L'hotel inaugurato recentemente ospita l'ex prigione di Nara. Originariamente costruito nel 1908, l'ex carcere è stato dichiarato bene culturale importante ed è l'unico carcere sopravvissuto e rimasto completamente intatto dei 5 grandi prigioni Meiji del Giappone. All'interno di questo albergo o prigione c'è un museo, c'è il negozio per comprare tutti i gadget, naturalmente il ristorante, sono disponibili 3 tipologie di camere, ma per soggiornarvi il portafoglio deve essere abbastanza ben fornito perché i prezzi delle camere partono da 147.000 yen, pasti esclusi, quanto in euro? 800. Non è poi tanto perché ci sono degli alberghi che non sono stati costruiti nelle prigioni, magari però che costano un occhio della testa, magari alberghi di 5, 6, 7, 8 stelle, anche se non è vero che esistano alberghi a 6 stelle, il massimo sono 5, quindi se qualcuno vi rifila un albergo a 7 stelle vuol dire che vi dà una fregatura. Detto questo, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica? Ma sì!

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Eccola la notizia del giustiziere della notte. Mi viene in mente un vecchio film con Charles Bronson, che poi è stato fatto anche una versione più recente con Bruce Willis. Non voglio stare adesso a parlare della trama di questo film, però voglio però parlare di una notizia abbastanza simile. Cioè, non è che lui si è comportato come Charles Bronson o Bruce Willis nel film, però ha fatto giustizia da solo, e si tratta di una persona che, stanca di aspettare che la polizia locale facesse il suo dovere e consegnasse i criminali alla giustizia, un misterioso giustiziere nella città di Lagos de Moreno, ma dov'è? Adesso lo dico subito, nello stato messicano di Jalisco, ha iniziato a legare con del nastro adesivo presunti ladri di motociclette ai lampioni e li ha lasciati lì affinché le autorità li trovassero. Finora sono state individuate almeno 5 vittime. Le autorità locali hanno dichiarato ai giornalisti che potrebbe però trattarsi dell'opera di una banda di vigilantes. Curiosamente, e non poi tanto curiosamente, le vittime finora non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Beh, se ne sono guardati bene, naturalmente. Ne sapremo di più in un futuro prossimo? Forse sì, forse no. E nel frattempo, siccome non sarà una cosa che accadrà a breve termine, ascoltiamo una canzone che ci riporta agli anni 70, Jesse Green e Nice and Slow.

Ah, questo è forte però, legare ladri ai lampioni per farli trovare dalla polizia, roba da non credere. Abbiamo ancora una notizia e riguarda una influencer, ma non è giovanissima, anzi è molto in là con l'età, e mica tutte devono essere giovani per fare le influencer. Ne parliamo subito dopo la prossima canzone che ci farà riposare la mente, ed è una canzone intitolata I Should Have Known Better di Jim Diamond.

Una bella canzone questa di Jim Diamond, un cantautore scozzese che ha fatto riposare la mente, almeno alla sottoscritta senz'altro. Adesso passiamo però all'ultima notizia, che parla di questa influencer abbastanza attempata. Si chiama Lillian Droniak ed è un'influencer americana di, tenetevi stretti, 96 anni, nota su TikTok e Instagram come Grandma Droniak, è anche uno pseudonimo, un nome d'arte. Ha ricevuto un avvertimento dalla casa di riposo in cui risiede per aver organizzato un festino nella sua stanza durante la quale sono stati serviti alcolici. È accusata di aver violato il regolamento della struttura, è stata minacciata di sfratto, ma lei ha detto che poiché paga una retta di ben 10.500 euro, ho già fatto la conversione da dollari statunitensi in euro, tanto per dare un'idea, lei può fare quello che vuole. Come è andata a finire? La direzione ha finalmente permesso all'influencer di ospitare amici nella sua stanza di notte, ma a condizione che non venisse consumato alcol. Una grande simpaticona questa influencer 96enne. Vabbè, dai, chiudiamo l'argomento notizie, poi passiamo alla della medaglia e intanto ascoltiamo Umberto Tozzi.

Mi rifiuto di capire i testi di Umberto Tozzi, assolutamente, non ci penso neanche, mi verrebbe il mal di testa, però sono canzoni orecchiabili e va bene così. Assegnazione delle medaglie oggi a chi? Un po' particolare, diciamo, questa assegnazione, perché io la darei a quelli che comprano le protesi mammarie usate, quindi migliaia e migliaia di medaglie quest'oggi elargite dalla sottoscritta a chi fa questi acquisti online di cui ho parlato prima, appunto, che vengono vendute sulle piattaforme in Russia. Ma ora è giunto il momento di ascoltare il vocione di Barry White con Baby We Better Try to Get It Together.

Facciamo sfumare Barry White e passiamo ad un brano che concluderà il Buongiorno Musica di oggi del Radio Studio X, frutto della collaborazione tra il cantante degli Human League Philip Oakey e il compositore italiano Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Il Buongiorno in Musica termina qui, sì, con Electric Dreams, o meglio, Together in Electric Dreams, ma naturalmente continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, e non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina, ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 14 km di coda per un veicolo in fiamme, adesso estinte, al chilometro 102 tra Massa e Sarzana in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per il traffico intenso anche in direzione Sud tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, 2 km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo Fiorentino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana. E le trascrive per sottrarle.
8: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolphy è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A12, 13 km di coda per il recupero di un mezzo precedentemente andato in fiamme al chilometro 102 tra Massa e Sarzana in direzione Genova. In A11, 3 km di coda per incidente al chilometro 5900 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Code per curiosi tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord del bivio con la variante di Valico Baccheraia, code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Spostandoci sulla Fipile in direzione Firenze, 3 km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo Fiorentino e 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 11 tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Ed è tutto, buon viaggio!
4: Due minuti
5: estate!
4: Un libro.
6: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. La storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
7: Vuoi vedere un po' di azione?
8: Sì, certo.
9: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
10: Is that a problem that I can't fix? 'Cause I can do it in the mix.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance in console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano 4 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 5900 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In A12 code a tratti per traffico intenso tra Versilia e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, 3 km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo Fiorentino. E si segnalano anche 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 11 tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 318 si registra un chilometro di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti invece in direzione Roma tra Firenze Sud e in Cisareggello. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra l'allacciamento con la 12 e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece, ancora a causa del traffico intenso, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Infine, sul raccordo Siena-Firenze, a causa di lavori, possibili rallentamenti in entrambe le direzioni per uno scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
6: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
4: Ciao a tutti da DJ Leo Dance, benvenuti a 90s Dance Machine, il programma che vi porta dentro l'energia, i suoni e le emozioni della dance anni 90. Oggi vi porto in un viaggio completo. Partiremo dalle grandi hit che accendono subito la memoria, entreremo dentro il suono dei remix e delle versioni club, passeremo dalla zona DJ, quella fatta di dischi, intro, vinili e scelte da console. E poi andremo a ritrovare voci, storie, atmosfere che hanno reso unica quella stagione musicale. Per i prossimi 60 minuti preparatevi a tornare tra radio, discoteca, compilation, luci in pista e tanta energia anni 90. Questa è 90s Dance Machine, in onda su Radio Studio X. Alzate il volume, si parte! 3,

Partiamo subito con la macchina del tempo di 90s Dance Machine. Questa è la parte della puntata dove bastano pochi secondi per tornare indietro. Un giro di synth, una voce, una cassa, un ritornello. E subito riaffiorano radio accese, le compilation in macchina, le feste, le prime serate in discoteca e quelle canzoni che negli anni 90 erano davvero ovunque. Qui non serve spiegare troppo, bisogna solo lasciarsi portare. Si parte con tre brani che hanno scritto pagine fondamentali della dance anni 90.

0: Ecco, questa era proprio la dance che entrava subito nella memoria. Tre dischi, tre atmosfere diverse, ma una cosa in comune, quella capacità incredibile di trasformarsi in ricordo collettivo. Negli anni 90 certe canzoni non erano solo successi da classifica, diventavano momenti, serate, volti, viaggi in macchina, cassette registrate e piste piene. E il bello è che ancora oggi, appena partono, fanno lo stesso effetto.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso entriamo dentro il suono. Qui cambiamo leggermente prospettiva, non ascoltiamo solo il ritornello o la melodia, ma proviamo a sentire cosa rendeva speciale il Groove Club degli anni 90. Il basso, il piano, la voce trattata, il remix giusto, la costruzione progressiva che magari in radio arrivava in forma più breve, ma in discoteca respirava davvero. Questa è una zona più house, più elegante, più club, il tipo di suono che non aveva bisogno di correre troppo perché sapeva creare atmosfera.

Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance. Siete su Radio Studio X, state ascoltando 90s Dance Machine, il viaggio nei suoni, nei ricordi e nell'energia della dance anni 90. Questa seconda sequenza ci ha portato in un lato fondamentale degli anni 90, quello dei remix club. In quel periodo un brano poteva cambiare completamente pelle grazie alla versione giusta. La radio faceva conoscere la canzone, ma spesso era il remix a farla vivere davvero in pista. E per un DJ era proprio lì che iniziava il gioco. Scegliere la versione, aspettare il break, costruire l'ingresso e capire quando il disco era pronto a

0: fare il suo effetto.
1: Radio Studio X, Radio Studio X.
0: Adesso apriamo ufficialmente la zona DJ di 90s Dance Machine. Questa è la parte dove non contano solo le hit, ma conta la pista, conta la versione giusta, l'intro che ti permette di entrare bene nel mix, il break che crea attesa, il momento in cui lasci respirare il disco e poi fai ripartire l'energia. Negli anni 90 molti brani avevano una doppia vita, una vita radiofonica e una vita da console. E spesso erano proprio le versioni extended, i club mix e certe produzioni italiane a fare la differenza nel cuore della serata. Qui siamo dentro quel mondo, vinile, cuffia, mixer e mani pronte sul disco.

0: Questa era una bella fotografia della pista italiana anni 90. Un suono melodico, solare, diretto, ma con una costruzione pensata anche per il DJ. Non solo canzoni da cantare, ma dischi da lavorare in console, entrate pulite, parti strumentali, ritornelli forti e quella cassa dritta che teneva insieme tutta la pista. È proprio qui che 90s Dance Machine vuole stare, non solo nella nostalgia, ma dentro la cultura del disco.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso entriamo in voci, storie e misteri. La dance anni 90 è stata anche un mondo fatto di voci fortissime, progetti costruiti in studio, immagini riconoscibili, ritornelli che sembravano nati per restare impressi e produzioni che univano energia, melodia e identità. A volte ricordiamo perfettamente il ritornello, ma magari non ricordiamo tutti i dettagli dietro quel progetto. Altre volte basta una voce per riportarci subito in un punto preciso degli anni 90. Questa sequenza è dedicata proprio a quel mondo, voci, personaggi, produzioni e canzoni che hanno dato un volto sonoro alla dance di quel decennio.
1: Sweet.

0: Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Leo Dance e questa è 90s Dance Machine. Hit, ricordi, vinili, versioni speciali e cultura dance anni 90. Le voci sono state una parte enorme della dance anni 90. C'erano produzioni costruite in studio, progetti internazionali, cantanti e performer che davano identità a un brano e ritornelli capaci di superare il tempo. La cosa bella è che molti di questi dischi funzionavano su più livelli. Li potevi ascoltare in radio, ballare in discoteca, ritrovare in una compilation oppure riscoprire anni dopo in una versione extended. Ed è lì che capisci che non erano solo mode passeggere, erano pezzi di cultura dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo arrivati al finale dance floor. Come in ogni vera serata anni 90, l'ultima parte deve lasciare energia. Qui il ritmo sale, i synth diventano più aperti, la melodia prende spazio e la pista si accende con quella sensazione tipica di fine serata. Sei stanco, ma appena parte il disco giusto, trovi ancora la forza per ballare. Questa è la chiusura più potente della puntata. Trance, dance melodica, cassa dritta e mani in alto.
2: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.

0: E questo era l'ultimo giro in pista di oggi. Un finale in crescendo, con quella componente più elettronica e melodica che alla fine degli anni 90 ha aperto la strada a un nuovo modo di vivere la dance, più ipnotico, più internazionale, più proiettato verso il nuovo millennio, ma ancora pienamente legato all'energia di quel decennio. Quando una puntata finisce così, resta addosso la voglia di rimettere un altro disco.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: E come sempre, prima di salutarci, arriva il momento della dedica dance, lo spazio di 90s Dance Machine dedicato ai vostri ricordi, alle vostre storie e a quei brani che non sono stati solo canzoni, ma piccoli pezzi di vita. Oggi la dedica va a Francesco da Pistoia. Ci racconta una serata di fine anni 90, gli amici in macchina, la radio accesa, l'arrivo davanti al locale, quel basso che si sentiva già da fuori. Poi in pista parte quel disco, accanto a lui una persona speciale, uno sguardo, poche parole e quella melodia che ancora oggi gli riporta alla mente una notte rimasta nel cuore. Per Francesco, per quella serata e per tutti i ricordi che la dance anni 90 sa ancora accendere, questa è la nostra dedica dance.

0: E con questa dedica si chiude anche il nostro viaggio di oggi dentro 90s Dance Machine. Hit, remix, suoni iconici, ricordi da pista e tanta energia anni 90. Grazie per essere stati con me. Io sono DJ Lo Dance. Vi saluto dal Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
2: Ciao, sono Steve Martin, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
3: Sintonizza Radio Studio X per tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onda

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: cura di Pierino Vi. Buon ascolto.
1: Eccoci qua, arrivati ancora una volta.

a volte la domenica, ma di solito il sabato. La direttina in diretta ancora su Radio Studio X. Si inizia oggi una puntata un po' particolare. Si chiama 80 Remix. Si chiama lei Kim Carner.

0: mixi for you di oggi. Pianino V, Radio Studio X.
1: Ascolta anche tu Mixing for you su Radio Studio X. Radio Studio.

Devi Size. Oggi una puntata intera di remix, perché come dico sempre, le cerco, le trovo e poi ve le suono.

Loro erano gli Shalimar e questo è Limahl. Sono tutti film oggi. Dopo Rocky III, la storia infinita.

0: fatti sentire.
1: E noi ci facciamo sentire sempre il martedì e il giovedì dalle frequenze di Radio Studio X, Mixi for You, Pierino V.

tutte versioni un po' particolari. Band of Gold arriva al topo, Fred of Pain, ma questa è Diana Ross, The Boss Remix.

tutta versione remix oggi, 80 remix. Questa è Mixing for You, Radio Studio X 99.2 della FM.

poteva mancare che lei, Donna Summer. I feel love.

I Feel Love, Donna Summer, per questo Mixing For You di oggi. Pierino B, Mixing For You, Remix 80.

0: e ora ci divertiamo. Vai così, la musica che ci fa sognare, ci fa cantare e che ci fa ballare.
1: Sono loro, sì, Pet Shop Boys. Like 7 Session Remix di

Johnny Negro, remix di Christopher Cross. La bellissima Ride Like the Wind.

0: Vi ricordo che ogni sabato, sui canali Facebook, Instagram e Mixcloud, va in onda alle 18.30, la direttina, in live di Pierino B.
1: Anche su Radio Studio X, soprattutto...

0: trasmissione che ti fa ascoltare solo ed esclusivamente bella musica.
1: Run like the wind. Lui è Christopher Cross. Per questo mixi for you di oggi, 80 remix.

storia della musica dance in tutto il mondo, specialmente il loro frontman che era Michael Jackson. Questi sono i Jackson 5. Can you feel it? Remix.

here by Evelyn Thomas. Ike Energy. L'alta energia dal mixing for you di oggi. 80 remix. Tutti martedì e giovedì, vi ricordo, alle 16.30 c'è Mixing for You. Oddio! E alla console c'è Pierino V.

E finiamo in bellezza, la regina in assoluto della Teen Dance Music era Donna Summer. Prima di lei Gloria Gaynor. E questa è ancora lei, Donna Summer, MacArthur.

E con questa ultima vi saluta Pierino. Vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. Come sempre vi saluta nella maniera consueta. Un saluto a tutti da parte.

0: Stadler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90. Una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
4: Radio Studio X organizza serate dance 70, 80, 90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
5: Gran finale con il botto, alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance, in console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ!
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

Your DJ. Il viaggio nella dance che non si ferma mai. Con DJ Master Mix su Radio Studio X.

0: con DJ Master Nix solo su Radio Studio X.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Valdarno verso Roma. Coda invece per un veicolo fermo in avaria sulla 1 direttissima in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Un chilometro di coda per lavori invece in A15 sia in direzione La Spezia tra Berceto e Pontremoli, sia in direzione Parma tra Ulla e Pontremoli. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassegna direzione Mare. Città di Firenze, domani 31 luglio in orario 9:15, a causa di un trasloco chiusa via delle Caldaie tra via del Campuccio e via della Chiesa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti e state! Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. La storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
6: Welcome to the world of rhythm.
7: Ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
8: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

sono importantissimi perché in questo disco hanno suonato il motivetto, chiamiamolo così, che avrete riconosciuto e che fu subito preso come base dai rapper dell'epoca, e parlo di Sugar Hill, Grandmaster, eccetera, eccetera.

L'eccezionale trombettista Donald Byrd si ispira inizialmente a Dizzy Gillespie, Miles Davis ed altri, ma poi sviluppa uno stile tutto suo fino a diventare uno dei trombettisti di maggior rilievo. Ottiene una cattedra alla Howard University di Washington e suonerà sì con John Coltrane, Sonny Rollins e Thelonious Monk, che noi già conosciamo, ma avrà dal 55 al 93 una produzione musicale letteralmente sterminata. Questa è la sua Love Has Come Around.

terza e ultima ma graditissima presenza di questa cantante veramente speciale, Syreeta con Move It, Do It.

Mixaggio semplice ma efficace, diciamo, per citare il cavallo di battaglia di un collega. Una sale, l'altra scende. Time Spectrum, Slide Into Your Heart.

Boone Yemma. Forse non tutti sanno che il fondatore e cantante del gruppo, un tedesco di nome Frank Farian, all'epoca era contrario ad apparire in prima persona sia ai concerti che in video, e per questo motivo ingaggiò 4 cantanti, 3 donne ed un uomo di origine caraibica.

Town. Avevo detto così, quasi per scherzo, che un po' di percussioni ci volevano e mi hanno preso letteralmente in parola. E perciò, amico, ricorda, se decidi di ascoltarci con le cuffie o con un hi-fi come si deve, né io, né il DJ e tantomeno il fonico

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa di materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnalano 5 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Città di Firenze, domani 31 luglio in orario 9:15, a causa di un trasloco, chiusa via delle Caldaie tra via del Campuccio e via della Chiesa. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
18: Radio Studio X.
19: Dai ritmo ai

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non

0: Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: and mixed by Matteo Mattei.
1: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, enjoy the music.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: A Radio Studio X sono le ore 22 e 2 minuti.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
16: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

vincere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 23, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Eccolo, Mr. Johnny Taylor, She's Like Killing Me, questo era il titolo dell'LP da cui ci siamo ascoltati la traccia che inaugurava questo album, dal titolo Little Dancing Queen. Due parole su questa artista. Lei è nata nel nato nel 1937, esattamente, vediamo un po', nell'Arkansas, poi morta a Dallas nell'anno 2000. Ha realizzato 28 album, una buona quantità per un artista, tra il 1967 e l'ultimo, che è stato pubblicato, credo, poco prima della sua morte, nel 1999. E successivamente, per la verità, nel 2007 poi è venuto anche alla luce un live che lui aveva realizzato in un club, insomma, un certo Summit Club. Adesso un po' di funk

i mitici Brass Construction con Music Make You Feel Like Dancing, brano decisamente funky disco, ma adesso andiamo proprio su un brano decisamente disco. Era una produzione per un certo Billy Moore che non ha assolutamente nulla a che vedere con l'artista che ebbe un grande successo tra il 1999 e l'anno 2000, Up and Down. Questo Billy Moore invece era esattamente un gruppo che si era formato a New York nel 1979, molto famoso soprattutto per Go Dance, questo disco mix che stiamo ascoltando.

Billy Moore, questo gruppo appunto formatosi a New York, che come già dicevo prima, da non confondere con una drag queen italiana, una certa Billy Moore. Allora, loro fecero poco, per la verità, questo unico disco mix nel 1979, e poi la storia è tutta finita lì. Curiosamente il maggior successo lo ebbero, nonostante che erano appunto un gruppo newyorkese, esattamente qui in Italia. Comunque fu anche licenziato poi l'anno dopo, nel 1980, in Spagna. Allora si prosegue a questo punto con qualcosa di meno conosciuto, un nome particolare questo, Daddy Deutrop o qualcosa di questo genere. Ci ascoltiamo questo pezzo, che anche in questo caso il titolo è particolare, ossia Nanu Nanu, I Wanna Funky with

È un pezzo un po' particolare, questo di Daddy Dave Drop del 1978 dal titolo Nano Nano, perché l'introduzione di questo disco mix è stato utilizzato come, fra virgolette, campione per un midlay che tanto funzionò nel 1980, di Bits and Pits, mi pare Bits and Pits 3, e loro per tutta la durata di questo megamix usarono la base di introduzione di questo brano, molto adatto per metterci praticamente tutto e di meglio. Adesso le Bumblebee Unlimited con Everybody Dance.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

cerrone particolare, molto più funky che non disco, con Jocelyn Brown. Ci siamo ascoltati questo disco mix del 1981 dal titolo Hook on You, con la meravigliosa voce di Jocelyn Brown. Attenzione, perché nel 2004 poi fu anche pubblicato un remix di questo pezzo, ovviamente in versione 12 pollici. Un periodo, quello degli anni 80, di trasformazione per quanto riguardava esattamente Jean-Marc Cerrone, perché appunto dalla musica classica disco si mosse un pochino più sul funky, e poi verso metà degli anni 80 ritornò di nuovo alla musica elettronica, realizzando un album molto interessante dal titolo The Collector. Puntata dedicata ai funky men, ma anche ai funky woman, per così dire. Eh sì, insomma, per tutti quelli che piace la musica funky, beh, avete trovato pane per i vostri denti, perché adesso abbiamo i Captain Sky

del disco mix, questo per quanto riguardava questo personaggio, Captain Sky. Senti qua. Nome veramente particolare, ma poi sto guardando una foto. I classici vestiti da spettacolo che andavano verso la fine degli anni 70, vedi gli Earth, Wind & Fire, in questi specie di vestiti spaziali, qualcosa di questo genere. E vero nome, Captain Sky, Daryl Lonnie Cameron. Lui nato nel 1957 a Chicago, non fece grandi cose, tre album soltanto tra il 1978 e il 1980, ma funzionarono tutti bene in discoteca, e questo poi alla fine è la cosa più importante. Candy Staton adesso con l'album omonimo del 1980, tutte tracce decisamente interessanti, tra cui la prima che inaugura questo album, da titolo Looking for Love.

brano decisamente bello prodotto da Jimmy Simpson e Candy Staton, con il messaggio appunto a cura proprio di questo Jimmy Simpson, che andava per la maggiore. In generale i vari fratelli Simpson ebbero grande successo, e con tra cui ricordiamo Ashford and Simpson, marito e moglie, appunto. Lei era Nicholas Ashford e poi lui era Jimmy Simpson, che fece anche appunto da produttore per altri artisti. Questo album molto bello, dove troviamo tra altre cose anche Betcha, I'm Gonna Getcha, altro brano meraviglioso, pubblicato pure quello su Disco Mix.

Brano carino che purtroppo non è mai stata realizzata una extended version. Anche sul promo, disco mix promozionale da 12 pollici, purtroppo la troviamo la versione molto corta. Dura appena 3 minuti, poco più, insomma. Andiamo avanti perché abbiamo ancora un'altra formazione punky famosissima, i Brother Johnson con You Make Me Wanna Wiggle.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Para ustedes los mejores.
0: Qui Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
11: Vuoi vedere un po' di azione?
12: Sì, certo.
13: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
14: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Radio Studio X.
2: Dai il ritmo ai tuoi ricordi.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!